così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me. Se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia. E ritrovo un altro me stesso, vedi, non sono andato via.

farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno

la prospettiva e cambiano i colori, ma devo stare attento, non posso più tenerti fuori, anzi ti dovrò parlare spesso ed ascoltare, ho bisogno di questo aiuto per far tutto, anche per cantare.